0: Volontario.
1: È dimenticato.
2: Galaxy 64 empieza operación alarde.